germente dolce Sprendo, va ronzando, nell'orecchia della gente, si introduce destramente, nelle teste dei cervelli, fa stornire, fa gonfiare. Dalla bocca fuori io scendo, lo schia

0: Marco.
1: Oh, me infelice! Dio, anni è perduto!
0: Udisti? Che dici? Non rispondi.

siete sì bella agli occhi miei. Mia beata ci serviglia, ora è delitto il chiamarmi così, perché ti scelse Cesare.

0: e chiude del rei, che osar con temeraria accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Ave signor, chi lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo.

0: a tutto affermò, co complice il senato, alle fiere il condanna, e col decreto terribile, ma giusto, ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: A pietoso monarca!
1: Agno per ora!

Leggermente dolcemente. Incomincia sussurrare. Pian pian. Terra, terra. Sotto voce. Sibilando. Va scorrendo, va ronzando, nell'orecchie della gente, si introduce destramente, nelle teste dei cervelli, fa stornire, fa gonfiare. Dalla bocca fuori io sento lo schiamo